0: Inizia contro l'anio comunque ieri, inizia di io per l'anio, in rapa e in sotto contro l'anio, alleluia, piatti formi ma parate spia, che amorati invece domini, gloria a Madre, Figlio, Spirito e Santo, si potere dei principi, non che sempre e secola secolo, amen. Inizia contro l'anio comunque ieri, inizia di io per l'anio, in rapa e in sotto contro l'anio, alleluia, alleluia.
1: Chiesa,
0: Santo Domenico.

0: Christianius, die Cepitali peccata ultim.
1: Domine nostrum Dei.